0: kase urate
1: urate
0: yare piada
1: yare piada
0: eponi pa
1: na
0: mani pa pre
1: na mani pa pre
0: enano pai
1: enano pai
0: semi piama no
1: semi piama
0: eponi pa ya
1: eponi pa ya
0: urade
1: urade
0: manem pare
1: manem pare
0: manem pare
1: manem